bene il tempo, così lisciam qui in the rene fliss, o scobale varestri, che vi sento.